Gonzalez è come la Spagna 1, Belgica 1, Atolo, Francia e Palele Marocco 2-0. Mata, mata. Wassala, wassala.